tutti mi voglio, donne ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto mi dietro, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto mi dietro, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

moltissimo sol come le fulmini sono portato nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Avrò un figaro bravo bravissimo, avrò un figaro bravo bravissimo,